0: Fufun, capeta, cena, fulla.
1: Lui mette la foto, cherche, cherche.
0: Gardez, fufun.

Roca, roca. Yes. Quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando quando

0: Daniel Antenna,
1: Gabriel Sarival, Avessa, Avessa.
0: Papi Dayo,
1: Marie Linoui.

Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, c

contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento, contento.